0: Papa. En el año 1963, 3 de junio, fallecía un papa.
1: Le dice Ave María, le dico per tutti i bambini che sono nati nelle 24 ore prima che cominci il mio rosario.